0: più vertici però.
1: Charles, take that call. Rescue 3, good day, sir.
2: Service. Service. Oh, okay.